darti schermendo, darti adoprando, ti confuggendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. Darti schermendo, darti adoprando, ti confuggendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.